anche più spessa. Francesca decise che il lusso del crollo laddove si impone, mancando le volte qualunque sostegno può pure avvenire. Una volta è concesso, una volta soltanto dall'alto tentacco. Il bello ed il vero stan puro nel fango, nella rabbia.